0: 想發財嘅就唔好三心兩意啦嚇。點啊點啊，我個落齊曬啦嘛，唔等啦嚇。好，買地唔離手。
1: 咪住咪住咪住，等埋我等埋我。其實咧，啲錢啊，遲早都係入落你哋個袋嗰度嘅咧，嚇、啊，都唔揸住一陣咧，嚇、啊，等細佬啊可以執翻多少啫。
2: 一定贏㗎嘛！
1: 係啊係啊，我有預感喎、啊，啊，今次一定會贏嘅。你哋係想發財嘅咧，就跟住我買啦，冇衰嘅。
3: 高連接真係平價啦，
4: 佢賭撐都輸嘅，
3: 係咪啊？
1: 各位兄台，今次又唔同噶啦。嗱、
5: 啊，
1: 你哋听我讲啦，我啊，
0: 过街老鼠咪喺度发